0: Non posso, mi sono solito di mettere sotto.
1: Copy 147, taking a depot.
2: One 4-3 dispatch. I'll be out my secondary speaking with the caller.
3: Okay, 143.